0: dag lam seul yangi science ko di dox di yeungal tat ki xex
1: ayaw science seul ñu dak animateur yu amul bfm kon kan moy des sud wa 7 wala sax nay fm
0: science seul ñu am nay mer yu jaay seni

bambini e gli adulti credo che i bambini non sono buoni da far niente. Invece magari se vogliono i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno

0: sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli.
1: Oggi va, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Parigi, Par

di esagerare, esagerare, Hegelito è più, tiroi divertimento, approfittane anche tu, esagerare, esagerare, Hegelito è più, tiroi divertimento, approfittane anche tu.

lì, due più. Pirò e divertimento, approfittate anche tu. Grazie.